0: Hello.
1: Emerson.
0: Mm.
1: Please.
0: Data vibe ba questo ta. Hello. Benangi. Hello. Yogera. Hello. Mm. Wanji?
1: Wari zina ati mwedo nuzo sentikizi taburora.
0: Hmm.
1: Wari kutereza.
0: Wabari kutereza.
1: Panteke uvan.
0: Hmm.
1: Lankize teacher na staff sentikizi taburora.
0: Hmm.
1: Lankize ho Chaiwa hiti nazuwa magwe kirijomba.
0: Hmm.
1: Lankize ho Wala chema ni waiti Musime erigadi Damkiso ere sisi liburu la sabu kaunti Wana lebotombra matayo
0: Hmm
1: Damkizeho abakozi wa radio kikisi wona Damkizeho Stafu na wagano sentandirea kawa primary school Damkizeho Damkizeho Wentari primary school Damkizeho anko wangizi Kigize John, head teacher wa Weranyanji Primary School. Ni Marira na tata wange Steven Baguma. Ikaro tuhereze nyondo ho hachoma.
0: Mm. Kati, webali kuwa radio. Radio, hello? Radio?